0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza. Radio Icaro.

Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale.

0: Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Essendo io un agricoltore, quindi vedendo e approcciandomi a questo mondo e alle problematiche che ci sono, ho visto la difficoltà nel coltivare delle piante in maniera ottimale senza avere dei problemi. E di conseguenza, non venendo da generazioni di agricoltori e non avendo abbastanza esperienza, non sapevo al meglio come gestire le mie piante.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Grandi occhi castani e capelli ricci, di origine emiliana, Tommaso Beccatelli è un giovane imprenditore agricolo che ascolta ciò che di solito resta in silenzio. Neanche trentenne si destreggia con facilità tra innovazione e lavoro agricolo, facendo da ponte tra campo e laboratorio. Lo incontriamo nella piana di Sibari, immersi in un campo di ulivi secolari. Con lui scopriamo che le piante parlano e che possiamo davvero imparare ad ascoltarle. Insieme al fratello maggiore Matteo ha fondato Plant Voice, una startup che sviluppa tecnologie capaci di leggere lo stress di alberi e arbusti, permettendo agli agricoltori di intervenire in tempo sulle colture. Matteo, chimico con esperienza in progetti di ricerca e sviluppo tra Italia e Stati Uniti, nel campo della sensoristica, ha contribuito alla creazione di una tecnologia innovativa per la raccolta, l'elaborazione e la previsione dei dati sullo stato di salute delle coltivazioni.
5: Dopo che sono tornato in Italia, ho iniziato a dialogare con Tommaso proprio perché vedevo questa sua necessità di riuscire a gestire al meglio la coltivazione, ma risparmiando acqua, risparmiando fertilizzanti e anche fitofarmaci, e del fatto che i cambiamenti climatici andavano a impattare direttamente il suo lavoro e quello dei suoi colleghi. Quindi siamo andati a sviluppare qualcosa che fosse in linea con le operazioni colturali che solitamente fanno gli agricoltori e cui sono abituati a fare da decenni e centinaia di anni, che sono gli innesti. E abbiamo detto: perché non riusciamo a fare un innesto intelligente da mettere all'interno della pianta e che ci dica, prima che i problemi siano evidenti all'esterno, che cosa sta succedendo all'interno? E quindi da lì è nata appunto la voce delle piante, che è questo innesto intelligente inserito all'interno della pianta che ci dà dati in tempo reale sulla linfa. Quanta linfa passa, come è composta la linfa, e sulla base di questo riusciamo a capire fino a 20 giorni prima che cosa sta succedendo alla pianta, se soffre di mancanza di acqua, se ha troppa acqua, se mancano dei nutrienti nel terreno, oppure se c'è un patogeno, un parassita che la stanno attaccando.
2: Agrinet for Tech.
4: I fratelli Beccatelli li abbiamo incontrati in Calabria, una terra ricca di biodiversità e varietà agricola, dove diversi agricoltori stanno iniziando ad adottare la loro tecnologia, direttamente in campo. La zona è un luogo quasi magico in cui innovazione e tradizione si incontrano tra varie colture mediterranee. Ce lo racconta Thomas Vatrano, agronomo con oltre 15 anni di esperienza sul campo proprio durante la campagna olivicola.
6: Siamo nella piana di Sibari, uno degli areali più importanti della Calabria e penso anche del sud Italia, perché si estende su migliaia e migliaia di ettari, dove la tradizione dell'olivo vanta diverse cultivar che portiamo avanti da secoli. La Calabria è terra d'olio da circa 3500 anni, ma penso anche che sia molto importante per quanto riguarda la coltivazione degli agrumi. Infatti abbiamo le clementine, che credo siano famose proprio nel mondo.
4: Tra gli agricoltori che stanno iniziando ad adottare la tecnologia di Tommaso e Matteo ci sono anche due sorelle, Giovanna e Gabriella Brogna, che da generazioni portano avanti l'azienda di famiglia. La loro è stata tra le prime realtà in Italia a scegliere l'agricoltura biologica con il marchio Gabro per la produzione di olio extravergine di oliva. Incontriamo Giovanna mentre sta controllando la gramolatura delle olive appena macinate.
7: Il marchio Gabro ha una storia comunque ultracentenaria, cioè nasce nel 1909 dai bisnonni, che poi si è tramandata ai nonni ai nostri genitori, adesso siamo io e mia sorella che portiamo avanti questa tradizione. Ad oggi siamo circa su 120 ettari, abbiamo la filiera completa.
4: Il motivo per cui gli agricoltori stanno iniziando ad affidarsi a nuove tecnologie è legato agli effetti dei cambiamenti climatici, che mettono a dura prova le colture. Nella olivicoltura, in particolare, la siccità può compromettere lo sviluppo della drupa, causando frutti piccoli o addirittura la cascola anticipata. Mentre piogge eccessive favoriscono malattie fungine e marciumi. Avere strumenti di precisione che aiutano gli agricoltori a prendere decisioni tempestive è oggi fondamentale per fronteggiare questi problemi. Ce lo spiegano proprio Giovanna e Thomas, tecnico agronomo proprio nella loro azienda.
7: Un anno qualità eccellente, grandissima produzione, l'anno dopo scarsa qualità, pochissima produzione. E questo è dovuto maggiormente ai cambiamenti climatici, perché andiamo incontro a un clima tropicale e quindi anche le colture, anche l'olivo, che è una coltura abbastanza forte e resistente, ne sta risentendo tantissimo.
6: Dobbiamo portare avanti un maggiore know-how, i tecnici, tutti gli attori della filiera, dobbiamo essere uniti ad andare ad adottare strategie di mitigazione come quello che potrebbe essere l'agricoltura di precisione o qualsiasi strumento di supporto alle decisioni. Gli agricoltori sicuramente saranno aiutati anche in maniera importante in virtù anche dell'uscita del piano olivicolo, questo quadro normativo nazionale che prevede proprio degli aiuti su nuovi investimenti, su nuovi impianti, sull'adeguamento degli impianti anche esistenti o anche di uliveti secolari. Quindi chiaramente verranno aiutati perché si potranno acquistare tecnologie innovative, chiaramente con un'altissima percentuale di fondo perduto.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Ma come fa il dispositivo inventato da Matteo e Tommaso ad ascoltare le piante? Legge la linfa in tempo reale, rileva lo stress e avvisa quando qualcosa non va, aiutando a migliorare la resa delle coltivazioni e a consumare meno risorse, meno acqua, meno fertilizzanti, meno pesticidi. Con un sensore grande quanto uno stuzzicadenti, capace di misurare sali minerali e flusso della linfa, due parametri fondamentali per capire se la pianta soffre, il dispositivo viene applicato a una pianta sentinella, che funge da riferimento per un certo numero di piante nell'appezzamento. I dati raccolti vengono inviati al cloud, dove un software di intelligenza artificiale li analizza e segnala eventuali problemi. Agricoltori e agronomi, comodamente dal PC, possono interpretare i dati, proprio come fa Gabriella, la sorella di Giovanna, insieme a Thomas.
8: Senti Thomas, mi chiedevo, l'impianto della coratina, nell'appezzamento della coratina, l'impianto secondo te sta funzionando bene? Perché l'altra mattina ho fatto un giro e ho visto che c'era un po', era troppo secca la terra. Non è che la pianta ne sta risentendo? Volevo controllare un po' la situazione lì dentro.
6: Vabbè, se osserviamo la dashboard di Plant Boys, ti faccio notare come le gaussiane, diciamo, che si creano, uh-huh, ripercuotono proprio quelli che sono i bioritmi della pianta, il bioritmo giorno e notte, e in questo momento sta funzionando tutto alla perfezione, perché osservo delle curve molto nette, molto costanti tra di loro, e quindi tutto sommato direi che le piante sono ben irrigate e anche il terreno sarà con molta probabilità alla capacità di campo, quindi okay. Al momento funziona tutto ok.
8: Ok, perfetto.
6: La conducibilità elettrica mi sembra nei parametri prestabiliti, si osservi bene, e quindi anche l'apporto di nutrienti, di sali minerali rientra nei canoni, insomma, prestabiliti, okay. Quindi è tutto sotto controllo.
8: Tutto sotto controllo, perfetto.
1: Con i nostri dati, i dati anche ambientali e i dati agronomici che ci forniscono l'agronomo o l'agricoltore in campo, e soprattutto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, siamo e saremo in grado di dare delle risposte all'agricoltore molto più precise. Perché magari noi vediamo delle variazioni d'occhio nudo e ok, però ci sono anche delle variazioni che sono molto più piccole e difficili da vedere ad occhio nudo. Quindi magari non le vedi subito quando avviene quell'evento, ma magari lo vedi alla fine della stagione, quando è troppo tardi. Invece con l'intelligenza artificiale può andare a vedere in maniera più precisa queste micro variazioni.
4: Quello che fanno Tommaso e Matteo ha dell'incredibile. la sensoristica tradizionale perde qualcosa di essenziale, l'umanità della pianta, l'essere vivente che si nasconde sotto foglie e corteccia. Con Plant Voice, invece, questo aspetto viene finalmente recuperato, entrando nella pianta. Basta un fusto di almeno un centimetro, dai piccoli frutti agli ulivi secolari, fino agli agrumi tipici di questa regione. Tommaso ce lo mostra direttamente sul campo, mentre ci spiega passo passo come si inserisce un sensore in una pianta di clementina. È semplice, preciso, quasi magico.
9: Quello che facciamo con gli ulivi lo facciamo anche con gli agrumi. Questo è il sensore, il biosensore, quello che va inserito nel fusto della pianta. Quindi di solito quello che noi facciamo è prendere più o meno la parte di fusto, ovviamente prima di rami o biforcazioni, quindi andare più o meno a questa altezza, e andiamo a inserire il sensore. La parte nera, che è la parte, il cuore del sensore, che è quello che va ad analizzare la linfa, andrà posizionata all'incirca dove ci sono tutti i vasi linfatici. È di un materiale biocompatibile e assorbente, quindi alla pianta non dà nessun tipo di problema né di rigetto, e questo ci permette di avere il sensore sempre in grado di leggere i dati, e di conseguenza la pianta non lo va a rigettare, quindi può starci per un periodo prolungato. Quindi tendenzialmente il sensore resta all'interno della pianta per circa un anno.
2: Agrinet Fortec.
4: Durante la raccolta degli agrumi, accompagnati da Tommaso, ci dirigiamo verso il grande magazzino di una cooperativa di agricoli che anch'essa adotta la tecnologia Plant Voice. Tra le cassette appena pronte, il profumo degli agrumi è ovunque, intenso e avvolgente. Qui incontriamo Domenico Oriolo, presidente di Sibarina, che aggrega diversi agricoltori conferitori. Tra i frutti che rappresentano la tradizione locale c'è la famosissima clementina, quell'incrocio perfetto tra mandarino e arancia che tutti conoscono, che però sta attraversando un periodo critico.
10: Copriamo circa 230 ettari di agrumi, di tutte le varietà. Siamo partiti, diciamo, circa 10 anni fa con una grande opera di rinnovamento varietale, proprio per cercare di allungare il calendario di maturazione, ma nello stesso tempo cercare di ridurre i quantitativi di un prodotto che secondo me ha delle eccellenti caratteristiche organolettiche come il clementino comune, ma che negli ultimi anni si sta rilevando anche un po' per il discorso dei cambiamenti climatici, sempre più difficile da fare. In queste estate sempre più siccitose e prolungate non favoriscono un accrescimento del frutto omogeneo, l'attività fotosintetica viene quasi rallentata, per cui si raggiungono 40 gradi, 42 gradi, ma la pianta naturalmente, stando a sole tutto il giorno, ne sopporta ancora di più. Ecco, bloccandosi, diciamo, l'attività fotosintetica, la pianta blocca tutti i sistemi di accrescimento necessari per avere un frutto di qualità soddisfacente, un frutto di pezzatura soddisfacente.
4: Lasciamo la Calabria e insieme a Tommaso e Matteo ci spostiamo nella fertile pianura padana ferrarese. Anche qui la loro tecnologia è stata adottata dai frutticoltori locali, con storie di agricoltura che affondano le radici in generazioni di lavoro. Ce lo racconta Silvia Salvi mentre siamo in campo durante la raccolta della Pink Lady, una mela dal colore rosato e dal profumo intenso.
11: La nostra storia inizia negli anni 60, quando mio padre si trasferisce qui a Ferrara e incomincia, oltre ad essere commerciante, anche a investire nei frutteti. E quindi da allora abbiamo sempre guardato in avanti, incentivando appunto la frutticoltura, prima con le pere, poi con le mele, il kiwi e altre specie importanti per la zona. E quindi trovare un sistema a oggi innovativo per aiutare le nostre aziende agricole e comunque anche i produttori a migliorarsi e avere degli strumenti capaci di dare delle informazioni maggiori sulle piante, per noi è stato diciamo una scelta molto naturale, perché siamo sempre molto propensi all'innovazione. Io quando parlo di innovazione, di nuove tecnologie, lo considero sempre un investimento. È un costo, ma un costo relativo. Se un investimento e un'innovazione porta poi dei grossissimi risultati, è veramente un qualcosa che le aziende devono capire che è per un loro futuro.
4: Anche nell'appezzamento di Silvia, Tommaso, armato di attrezzatura, sensore, trapano e centralina, ci mostra come si installa il dispositivo e, come un medico delle piante, ci spiega che il risultato è simile a un vero e proprio elettrocardiogramma vegetale. Anche qui i sensori vengono installati solo su alcune piante sentinella, che diventano rappresentative per interi gruppi di piante simili. I dati raccolti permettono di individuare in anticipo eventuali segnali di stress e di intervenire in modo mirato. Quando l'elettrocardiogramma risulta anomalo, può indicare carenza o eccesso d'acqua, oppure il rischio di malattie. Grazie al dispositivo e all'analisi dei dati è possibile intervenire con i giusti apporti, senza sprechi.
9: Noi mettiamo questi sensori più o meno quando inizia il periodo vegetativo, quindi magari febbraio-marzo, e ci stanno più o meno fino al termine della raccolta, che può essere da settembre, ottobre, novembre. Questa è l'antenna che ci permette di inviare i dati dal campo tramite la rete wifi che mettiamo qui in zona, in modo da vedere i dati comodamente su un telefono, su un computer, in modo che l'agricoltore non debba venire, come faceva prima, in loco a vedere la pianta, tutte le piante come stanno, ma può vedere tranquillamente anche sul trattore oppure mentre sta facendo altre cose.
4: L'agricoltura 4.0, il settore in cui si inserisce l'attività di PlantVoice, è in forte crescita, un trend destinato a proseguire. La popolazione mondiale cresce mentre il terreno coltivabile diminuisce e le condizioni in cui gli agricoltori lavorano oggi sono sempre più complesse. Siccità, eventi estremi, nuove fitopatie, costi delle risorse in aumento. Per questo sempre più agricoltori devono affidarsi a tecnologie di supporto capaci di aiutare a prendere decisioni precise e tempestive. È una trasformazione ormai necessaria, come ci spiega Matteo.
5: È strategico investire in nuove tecnologie perché l'applicazione di tecnologie innovative permette di andare a lavorare su due grandissime leve economiche dell'azienda: aumentarne i guadagni e ridurre i costi di gestione. È un settore, quello della frutticoltura, sempre più soggetto a sfide: cambiamenti climatici, la riduzione dei principi attivi che possono essere utilizzati in agricoltura, la riduzione della disponibilità di acqua, l'aumento di costo dei fertilizzanti. Gli agricoltori tutti i giorni si trovano a combattere sempre di più per produrre una quantità sempre inferiore. Quindi noi, che lavoriamo e veniamo da un mondo tecnologico, chimico, sensoristico, dobbiamo dargli un occhio in più per poter capire come riuscire ad aumentare il valore di quello che producono. Basti pensare che una mela di categoria 1, che è quella più grande, quella più colorata, quella che riusciamo e che vediamo nelle cassette del supermercato, vale 10. Una mela da industria vale 1. Mela da industria vuol dire quella che va a produrre succhi, frullati, eccetera. Produrre in queste condizioni e in questo periodo storico è sempre più difficile. Tecnologie che permettano di ottenere dati oggettivi sul campo e che siano un occhio in più per l'agricoltore risultano ormai fondamentali.
4: Matteo ci racconta anche quanto gli agricoltori siano oggi pronti ad adottare nuove tecnologie. In fondo si tratta di un modo diverso di lavorare, più preciso, più consapevole, capace di affiancare l'esperienza in campo con nuovi dati. E poi ci parla anche del futuro, degli indirizzi della loro giovanissima startup, nata solo nel 2024 e già pronta ad esplorare nuove direzioni, portando questa tecnologia verso applicazioni sempre più ampie e precise.
5: Stiamo aprendo un settore nuovo, che è quello delle analisi fisiologiche in campo. Quindi effettivamente stiamo portando nel mondo vegetale quello che nel mondo medicale è sempre stato presente, quindi il discorso delle analisi del sangue e tutta la dinamica dell'ottenere dati su un organismo vivente, in questo caso le piante. E effettivamente riuscire a avere varie fonti dati, quindi oltre alla nostra anche altre, quindi sensori di suolo, centraline meteo, trappole intelligenti per insetti, sono tutte fonti di dati complementari alle nostre, esterne alla pianta. Noi siamo l'unica tecnologia interna alla pianta. Effettivamente riuscire ad avere una piattaforma in cui tutti questi strumenti si parlano, mandano dati. Abbiamo un quadro completo a livello agronomico che ora andiamo a fornire all'agricoltore. Questa è l'evoluzione nel prossimo periodo. Come prossimo step, quindi evoluzione, ricerca e sviluppo, sarà quella di riuscire a rilasciare sul mercato degli sensori selettivi per i componenti del sangue della pianta, cioè la linfa, e come andare a fare
12: oltre all'analisi del sangue, anche l'analisi delle singole componenti del sangue, perché ad esempio quando un patogeno attacca un frutto, attacca la pianta reagisce rilasciando delle molecole particolari, dei marker. Riuscire a rilevare queste specifiche molecole risulta fondamentale per anticipare e capire quando la malattia non ha neanche attaccato, ma la pianta sta già iniziando a rispondere, perché la pianta capisce, l'organismo vivente capisce che c'è l'insetto nell'intorno dove vive lei che potrebbe infettarle, quindi lo comunica anche alle altre. Tutti questi segnali, se riusciti a essere captati all'inizio, possono permettere di risparmiare anche un'altra importante voce di costo anche a livello ambientale nel mondo frutticolo, che sono i fitofarmaci. Nonché un'ulteriore evoluzione sarà quella di, oltre alla rilevazione, avere anche la cura. Quindi oltre all'ago che misura, avrai l'ago che inietta ciò che serve per curare nel momento in cui il sensore rileva. Cioè sempre di più far diventare il mondo vegetale, frutticolo, come il mondo medicale.
4: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire perché è così importante studiare la linfa di una pianta.
3: La linfa è davvero paragonabile al sistema circolatorio della pianta, perché al suo interno scorrono acqua, nutrienti e segnali chimici che permettono alla pianta di crescere, reagire all'ambiente e mantenere il proprio equilibrio. Esistono due tipi di linfa: la linfa grezza, che scorre dalle radici verso le foglie ed è composta soprattutto da acqua, sali minerali e piccole molecole assorbite dal suolo. Il suo ruolo è rifornire la pianta delle risorse di base necessarie alla fotosintesi e ai processi vitali. Nel corpo umano è simile al plasma sanguigno, la parte liquida del sangue che trasporta acqua e sali, una corrente che nutre la pianta dal basso verso l'alto. La linfa elaborata, invece, scorre dalle foglie al resto della pianta ed è più complessa. Contiene zuccheri prodotti dalla fotosintesi, aminoacidi utili alla costruzione dei tessuti, ormoni vegetali che regolano crescita e sviluppo, vitamine, molecole di difesa contro stress e patogeni e numerosi segnali chimici interni. È paragonabile al sangue che nel corpo umano trasporta glucosio, ormoni e messaggeri biochimici. Quando la pianta è in equilibrio, il flusso della linfa è regolare e la sua composizione resta stabile. Se invece entra in stress, per carenza d'acqua, caldo, malattie o squilibri nutrizionali, cambiano rapidamente la concentrazione degli zuccheri, i livelli degli ormoni, la velocità del flusso e aumentano le molecole di difesa. Un po' come negli esami del sangue, questi segnali permettono di cogliere lo stato di salute della pianta in anticipo, prima che i sintomi siano visibili.
2: Agrinet Fortec. Storie di sostenibilità.
13: Radio Icaro. Un classico.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli.

0: piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo, Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale, per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, buongiorno e buona domenica 14 giugno 2026. È Lucio che vi parla dallo studio numero 2 di Radio Icaro Rubicone, undicesima domenica del tempo ordinario. Il Vangelo è quello di Matteo, capitolo 9, versetti 36-10-8. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, li mandò. Oggi la Chiesa ci invita a ricordare la santa figura di Sant'Eliseo profeta e vi invitiamo a scoprire la storia della sua vita sul santodelgiorno.it. Andremo ad approfondire tra pochissimo la storia di Sant'Antonio da Padova, la cui figura è stata ricordata e venerata nella giornata di ieri, il 13 giugno, e poi un approfondimento su quello che a tutti gli effetti è il mese per eccellenza del Sacro Cuore di Gesù e di Maria. Ma prima di cominciare, un saluto a tutti voi che ci ascoltate sugli FM 90, su Radio Icaro, rubicone.it, alla mia destra Giuseppe. Giuseppe, buongiorno e buona domenica.
2: Buona domenica anche a te, Lucio. Tutti voi cari amici che ci state ascoltando in questo momento, ovunque vi siate, vi ricordo che siamo sintonizzati sulle frequenze in onda media 90.00, vi trasmettiamo dallo studio numero 2 di Radio Icaro Rubicone. Mandiamo un grosso saluto e un grande abbraccio al nostro regista Gianluca Mercio Merciari, che anche oggi non è con noi, ma lo avremo quanto prima qui ai nostri microfoni. Vi ricordo i nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram, chiamate tutti e tre Semi della Parola.
1: Esatto, Giuseppe, potete scriverci, inviare

0: appunto un messaggio, noi vi risponderemo quanto prima. E ora, prima di cominciare, un breve stacco dalla regia.
1: E ora, cari amici, andiamo ad ascoltare il significato e le origini sulla festa del Sacro Cuore di Gesù, tratto dalla Famiglia Cristiana. Questa solennità ha una data mobile e viene celebrata il venerdì dopo la solennità del Corpus Domini. Il sabato che segue è dedicato al Cuore Immacolato di Maria. Fu la mistica francese Santa Margherita Maria Alacoc, la messaggera del culto, che nel 1856 Papa Pio IX estese a tutta la Chiesa Cattolica. La festa del Sacro Cuore di Gesù è una delle feste più sentite della devozione popolare. Attraverso il simbolo del cuore trafitto di Cristo, la Chiesa contempla l'amore misericordioso di Dio per l'umanità e invita i fedeli a rispondere con la preghiera, l'adorazione e la carità. Una devozione che affonda le sue radici nei primi secoli del cristianesimo, ma che trovò una straordinaria diffusione grazie alle rivelazioni ricevute da Santa Margherita Maria Alacoc nel XVII secolo. Ancora oggi, come ha ricordato Papa Francesco nell'enciclica Dilexit Nos del 2024, il Sacro Cuore rappresenta una sintesi del Vangelo e il centro stesso della fede cristiana. Qual è il significato di questa festa? Con il culto al Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa Cattolica intende onorare il cuore di Gesù Cristo, uno degli organi simboleggianti la sua umanità, che per l'intima unione con la divinità ha diritto all'adorazione e l'amore del Salvatore per gli uomini, di cui è simbolo proprio il suo cuore. Al cuore di Gesù è dedicata anche l'ultima enciclica del pontificato di Papa Francesco, Dilexit Nos, pubblicata nel 2024, in cui il pontefice sottolinea che trattare questo argomento non è mero romanticismo religioso, o risuscitare una sensibilità passata, ma significa attingere davvero a quel centro unificatore dell'intera esistenza credente e, al tempo stesso, di tutta la persona di Gesù Cristo. Così il Sacro Cuore è una sintesi del Vangelo. Quando nasce la devozione? Già praticata nell'antichità cristiana e nel Medioevo, il culto si diffuse nel secolo XVII ad opera di San Giovanni Eudes, nato nel 1601 e morto nel 1680, e soprattutto di Santa Margherita Maria Alacoc, nata nel 1647 e morta nel 1690. La festa del Sacro Cuore fu celebrata per la prima volta in Francia, probabilmente nel 1685. Chi è stata la messaggera del cuore di Gesù? Santa Margherita Maria Alacoc, suora francese, entrò il 20 giugno 1671 nel convento delle Visitandine di Paray-le-Monial, Saône-et-Loire. Visse con grande semplicità e misticismo la sua esperienza di religiosa e morì il 17 ottobre 1690 ad appena 43 anni. Già prima di entrare nel convento, era dotata di doni mistici che si accentuarono con la sua nuova condizione di religiosa. Ebbe numerose manifestazioni mistiche, ma nel 1673 cominciarono le grandi visioni che resero famoso il suo nome. Esse furono quattro rivelazioni principali, oltre numerose altre di minore importanza. Quante e quali furono le visioni mistiche di Santa Margherita? La prima visione avvenne il 27 dicembre 1673, festa di San Giovanni Evangelista. Gesù le apparve e Margherita si sentì tutta investita dalla divina presenza. La invitò a prendere il posto che San Giovanni aveva occupato durante l'ultima cena e le disse: «Il mio divino cuore è così appassionato d'amore per gli uomini, che non potendo più racchiudere in sé le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le espanda. Io ti ho scelta per adempiere a questo grande disegno, affinché tutto sia fatto da me». Una seconda visione le apparve agli inizi del 1674, forse un venerdì. Il divin cuore si manifestò su un trono di fiabe, più raggiante del sole e trasparente come cristallo, circondato da una corona di spine simboleggianti le ferite inferte dei nostri peccati e sormontato da una croce, perché dal primo istante che era stato formato era già pieno d'ogni amarezza. Sempre nel 1674 apparve la terza visione, anche questa volta un venerdì dopo la festa del Corpus Domini. Gesù si presentò alla Santa tutto sfolgorante di gloria, con le sue cinque piaghe, brillanti come soli, e da quella sacra umanità uscivano fiamme da ogni parte, ma soprattutto dal suo mirabile petto che rassomigliava ad una fornace, essendosi aperto, ella scoprì l'amabile e amante cuore, la vera sorgente di quelle fiamme. Poi Gesù, lamentando l'ingratitudine degli uomini e la noncuranza rispetto ai suoi sforzi per far loro del bene, le chiese di supplire a questo. Gesù la sollecitò a fare la comunione al primo venerdì di ogni mese e di prosternarsi con la faccia a terra dalle 11 a mezzanotte, nella notte tra il giovedì e il venerdì. Vennero così indicate le due principali devozioni, la comunione al primo venerdì di ogni mese e l'ora santa di adorazione. In quale rivelazione venne istituita la festa? La quarta visione mistica ebbe luogo il 16 giugno 1675, durante l'ottava del Corpus Domini. Nostro Signore le disse che si sentiva ferito dalle irriverenze dei fedeli e dai sacrilegi degli empi, aggiungendo: «Ciò che mi è ancor più sensibile è che sono i cuori a me consacrati che fanno questo». Gesù chiese ancora che il venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini fosse dedicato a una festa particolare per onorare il suo cuore e non comunioni per riparare alle offese da lui ricevute. Inoltre indicò come esecutore della diffusione di questa devozione il padre spirituale di Margherita, il gesuita Saint-Claude de la Colombière, nato nel 1641 e morto nel 1682, superiore della vicina casa dei gesuiti di Paray-le-Monial. Margherita Maria Alacoque, proclamata santa il 13 maggio 1920 da Papa Benedetto XV, ubbidì all'appello divino fatto attraverso le visioni e divenne l'apostola di una devozione che doveva trasportare l'adorazione dei fedeli al cuore divino. Le prime due cerimonie in onore del Sacro Cuore, presente la Santa Mistica, si ebbero nell'ambito del noviziato di Paray il 20 luglio 1685 e poi il 21 giugno 1686, a cui partecipò tutta la comunità della Visitandine. Il culto al Sacro Cuore è stato ostacolato? E da chi? Sì, soprattutto nel XVIII secolo. Nel 1765 la Sacra Congregazione dei Riti affermò essere il cuore di carne simbolo dell'amore. Allora i giansenisti intesero ciò come un atto di idolatria, ritenendo essere possibile un culto solo al cuore non reale ma metaforico. Papa Pio VI, 1765-1799, nella bolla Auctorem Fidei, confermava l'espressione della congregazione notando che si adora il cuore inseparabilmente unito con la persona del Verbo. Il 6 febbraio 1765 Papa Clemente XIII, nato nel 1758-1769, accordò alla Polonia e all'Arciconfraternita Romana del Sacro Cuore la festa del Sacro Cuore di Gesù. Nel pensiero del Papa questa nuova festa doveva diffondere nella Chiesa i passi principali del messaggio di Santa Margherita, la quale era stata lo strumento privilegiato della diffusione di un culto, che era sempre esistito nella Chiesa sotto diverse forme, ma dandogli tuttavia un nuovo orientamento. Con lei non sarebbe più stata soltanto un'amorosa contemplazione e un'adorazione di quel cuore che ha tanto amato, ma anche una riparazione per le offese e ingratitudini ricevute, tramite il perfezionamento delle nostre esistenze. Diceva la Santa che l'amore rende le anime conformi, cioè il Signore vuole ispirare nelle anime un amore generoso che, rispondendo al suo, li assimili interiormente al divino modello. Quale Papa istituì ufficialmente la festa del Sacro Cuore? La devozione al Sacro Cuore trionfò nel XIV secolo e il convento di Paray-le-Monial divenne meta di continui pellegrinaggi. Nel 1856, con Papa Pio IX, la festa del Sacro Cuore divenne universale per tutta la Chiesa Cattolica. Sull'onda della devozione che ormai coinvolgeva tutto il mondo cattolico, sorsero dappertutto cappelle, oratori, chiese, basiliche e santuari dedicati al Sacro Cuore di Gesù. Ricordiamo uno fra tutti il Santuario Sacro Cuore a Montmartre a Parigi, iniziato nel 1886 e terminato di costruire dopo 40 anni. Tutte le categorie sociali e militari della Francia contribuirono all'imponente spesa. Quali sono le pratiche devozionali più comuni? Quella dell'adorazione eucaristica ogni primo venerdì del mese, le litanie del Sacro Cuore. Il mese dedicato al culto del Sacro Cuore è giugno. Cos'è l'atto di consacrazione al Sacro Cuore? Affinché il culto del Sacro Cuore di Gesù esca e penetri nella vita sociale dei popoli, iniziò, su esortazione di Papa Pio IX del 1886, tutto un movimento di atti di consacrazione al cuore di Gesù, a partire dalla famiglia a quella di intere nazioni, ad opera di conferenze episcopali, ma anche di illuminati e devoti governanti, tra i quali il presidente dell'Ecuador, Gabriel García Moreno, nato nel 1821 e morto nel 1875. Fu tanto il fervore che per tutto l'Ottocento e i primi decenni del Novecento fu dedicato al culto del Sacro Cuore, che di riflesso sorsero numerose congregazioni religiose, sia maschili che femminili. Tra le principali ricordiamo la Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore, fondata nel 1874 dal beato Leone Deon, Deoniani, i Figli del Sacro Cuore Gesù o Missioni Africane di Verona, congregazione fondata nel 1867 da San Daniele Comboni, i Comboniani, le Dame del Sacro Cuore fondate nel 1800 da Santa Maddalena Sofia Barà, le Ancelle del Sacro Cuore Gesù fondate nel 1865 dalla Beata Caterina Volpicelli. Diversi istituti femminili portano la stessa denominazione. Come nasce il culto al Cuore Immacolato di Maria? Il promotore fu San Giovanni Eudes, nato nel 1601 e morto nel 1680, che già verso il 1643 la cominciò a celebrare con i religiosi della sua congregazione. Nel 1668 la festa e i testi liturgici furono approvati dal cardinale legato per tutta la Francia, mentre Roma si rifiutò più volte di confermare la festa. Fu solo dopo l'introduzione della festa del Sacro Cuore di Gesù nel 1765 che verrà concessa qua e là la facoltà di celebrare quella del Cuore di Maria, tanto che anche il Messale Romano del 1814 la annovera ancora tra le feste pro alicubus locis. Papa Pio XII estese nel 1944 la festa a tutta la Chiesa, a perenne ricordo della consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria, da lui fatta nel 1942. Il culto del Cuore Immacolato di Maria ha ricevuto un forte impulso dopo le apparizioni di Fatima del 1917, quando la Madonna fece espressa domanda di consacrare la Russia al suo Cuore Immacolato, celeste richiesta ancora disattesa. Grazie dell'ascolto, cari amici, ora passo la parola a Lucio.
0: Semi della parola, Radio Icaro Rubicone, grazie Giuseppe. E ora, cari radioascoltatori, andiamo ad approfondire la storia di un importante santo. Si tratta di Sant'Antonio da Padova. La Chiesa l'ha ricordato e festeggiato nella giornata di ieri, il 13 giugno. Lo facciamo con la geografia tratta dal sito web Il Santo del Giorno. A tutti buon ascolto. Sant'Antonio da Padova. Sacerdote e dottore della Chiesa, nome di battesimo Fernando Martins de Bulos. Nasce il 15 agosto 1195 a Lisbona, in Portogallo. Muore il 13 giugno 1231 ad Arcella, in provincia di Padova. La ricorrenza è fissata per il 13 giugno, il martirologio risale al 2004. È il patrono di Napoli, Venezia, Padova, a Fragola, Anzio, Montesilvano, Favara, Gravina di Catania, Albignasego, Poggio Marino e di tanti altri comuni. È il protettore dei bambini, degli affamati, dalla sterilità, poveri, pescatori, degli oppressi, degli oggetti smarriti, nativi americani, del matrimonio, marinai, fidanzati, delle donne incinte, cavalli, degli animali e dei viaggiatori. La commemorazione avvenne il 13 maggio del 1232 a Spoleto, per mano di Papa Gregorio IX. Il luogo delle reliquie si trova a Padova, presso la Basilica di Sant'Antonio di Padova, e fa parte dei Santi del Veneto, e per questo vi invitiamo anche a visitare il sito web www.sant'antonio.org. Sant'Antonio nacque a Lisbona nel 1195 da genitori favoriti da Dio di ricchezze spirituali e di un certo benessere. Dopo la prima educazione ricevuta nella casa paterna da uno zio canonico, continuò la sua istruzione nella scuola vescovile annessa alla curia. Con l'età cresceva pure nell'umiltà, unita al disprezzo per le glorie mondane, virtù che, unitamente alla fama di taumaturgo, lo distingueranno sempre. Sentendosi portato alla solitudine, il santo pensò presto di ritirarsi in un convento e scelse i canonici regolari di Sant'Agostino. Qui si diede con tale fervore alle mortificazioni della carne, alla ritiratezza e ad un silenzio operoso da divenire uno specchio per i suoi confratelli. Ma le sue brame non erano ancora pienamente appagate. Il santo desiderava di ricevere il martirio, se così fosse piaciuto al Signore, e a questo scopo, abbandonato il convento di Santa Croce, si ritirò fra i frati minori, ai quali erano permesse le missioni. Ma chi può scrutare i disegni altissimi dell'Onnipotente? Antonio, appena giunto in terra di missione, è assalito da una malattia tale che lo costringe alla più assoluta inazione e lo inchioda inesorabilmente in un letto, tanto che è costretto al ritorno. Si imbarca allora per ritornare in Portogallo, ma la nave, sbattuta da violenta tempesta, dopo una fortunosa navigazione, viene a sfasciarsi contro il litorale della Sicilia. Soccorso da alcuni pescatori, viene trasportato a braccia al più vicino convento. Antonio adora la volontà di Dio ed appena è in grado di camminare si reca ad Assisi. Qui ebbe la grazia di vedere il suo caro padre San Francesco e di assistere al capitolo delle stuoie. Ma in questa circostanza il nostro santo non parlò né fu notato. Dopo l'umiliazione, però, la provvidenza, in modo inaspettato, gli apriva la via della predicazione. Fu una rivelazione. In poco tempo divenne celebre e dovette passare a Montpellier, a Tolosa, a Bologna, a Rimini e infine a Padova. Nella quaresima che tenne in quest'ultima città, i frutti della grazia divina furono copiosissimi. Riconciliò nemici, ridusse i dissoluti a vita migliore, persuase gli usurai alla restituzione. La sua parola era come un dardo che trapassava i cuori e li infiammava d'amore alla virtù. Il Signore confermava la santità del santo con numerosissimi miracoli. Conoscendo per rivelazione che suo padre era accusato ingiustamente della morte di un nobile, pregò Dio e si trovò miracolosamente a Lisbona accanto al padre. Qui richiamò a vita l'ucciso che indicò l'omicida. Suo padre fu salvo. Sentendosi vicino al termine della vita, ottenne il permesso di ritirarsi nel romitorio di Campo San Piero, nel luogo che il signore del luogo, il conte Tiso, aveva affidato ai francescani, nei pressi del suo castello. Qui passò i suoi ultimi giorni nella contemplazione e nell'esercizio sempre più puro dell'amor di Dio. Si narra che Antonio, camminando nel bosco, notò un maestoso noce e gli venne l'idea di farsi costruire tra i rami dell'albero una specie di celletta. Tiso gliela allestì. Il santo passò così in quel rifugio le sue giornate di contemplazione, rientrando nell'eremo solo la notte. Una sera il conte si recò nella stanzetta dell'amico, quando dall'uscio socchiuso vide sprigionarsi un intenso splendore. Temendo un incendio, spinse alla porta e restò immobile davanti alla scena prodigiosa. Antonio stringeva fra le braccia Gesù bambino. Quando si riscosse dall'estasi e vide il viso commosso, il santo lo pregò di non parlare con nessuno dell'apparizione celeste. Solo dopo la morte del santo il conte avrebbe raccontato quello che aveva visto. Così poco dopo, frate Antonio si ammalò gravemente ed espresse il desiderio di essere portato a Padova per morire nel suo convento di Santa Maria. Venne tosto disteso su di un carro tirato da due buoi, ma quando il carro giunse alle porte di Padova si fece una breve sosta nel convento dell'Arcella. Qui l'ammalato peggiorò e domandò il santissimo viatico e l'estrema unzione. Poi cominciò a cantare l'inno alla Madonna: «O gloriosa Signora, innalza sopra le stelle». Intorno a lui i frati pregavano e piangevano. Ad un certo momento i suoi occhi velati si aprirono e si fissarono estatici e lucenti in alto, come se vedessero qualche cosa di divino. Il frate che lo sorreggeva gli chiese: «Che cosa guardi?» Con voce che manifestava tutta la sua gioia rispose: «Vedo il mio Signore». Poco dopo frate Antonio era in cielo. 13 giugno 1231, all'età di 36 anni. Dopo la sua morte i fanciulli di Padova e dei dintorni andavano gridando: «È morto il santo, è morto il santo!» Ed era veramente morto un santo, ed un grande santo, che lasciò tracce indelebili di ogni virtù. La canonizzazione. Sant'Antonio di Padova fu canonizzato il 30 maggio 1232, a soli 11 mesi dalla sua morte, avvenuta il 13 giugno 1231. La cerimonia si svolse nella cattedrale di Spoleto, durante la domenica di Pentecoste, e fu presieduta da Papa Gregorio IX. Questo processo di canonizzazione è considerato il più rapido nella storia della Chiesa Cattolica, completato in appena 352 giorni. La straordinaria rapidità della canonizzazione fu motivata dalla profonda devozione popolare e dalla fama dei numerosi miracoli attribuiti a Sant'Antonio subito dopo la sua morte. La sua tomba, situata nella chiesa di Santa Maria Mater Domini a Padova, divenne rapidamente meta di pellegrinaggi. Le autorità civili e religiose di Padova inviarono ripetute delegazioni a Papa Gregorio IX, che aveva personalmente conosciuto Antonio e ne apprezzava la santità. Il processo canonico fu affidato a una commissione presieduta dal vescovo di Padova, che raccolse numerose testimonianze di guarigioni e altri prodigi. Il Papa, dopo aver esaminato le prove e ascoltato la lettura dei 53 miracoli approvati, proclamò solennemente frate Antonio santo, fissando la sua festa liturgica il 13 giugno, anniversario della sua morte. In seguito alla canonizzazione, la chiesa di Santa Maria Mater Domini fu ampliata per accogliere il crescente numero di pellegrini, dando origine all'attuale Basilica di Sant'Antonio di Padova, conosciuta anche come il Santo. In breve, la pratica. Mentre ammiriamo il Santo, cerchiamo di imitarlo nella corrispondenza alla Divina Grazia e nel disprezzo delle cose terrene e nell'amore delle celesti. Preghiera. L'annuale solenne del tuo beato confessore Antonio allieti, o Dio, la tua Chiesa, affinché munita sempre di aiuti spirituali meriti di godere le gioie eterne. Il martirologio. A Padova, Sant'Antonio, portoghese, sacerdote dell'ordine dei minori, confessore e dottore della Chiesa, illustre per la vita, per i miracoli e per la predicazione, il quale, non essendo ancora trascorso un anno dalla sua morte, dal Papa Gregorio IX fu ascritto nel numero dei santi. E anche il proverbio: Sant'Antonio dalla barba bianca, fammi trovare quel che mi manca. Andiamo a leggere in breve anche il miracolo della mula. Durante un dibattito tra Sant'Antonio da Padova e un eretico sulla presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia, l'eretico propose una sfida. Avrebbe rinchiuso la sua mula senza cibo per alcuni giorni e poi, in piazza, avrebbe messo davanti a lei della Biada. Se Sant'Antonio, presentando l'ostia consacrata, fosse riuscito a far inginocchiare l'animale davanti alla perticola, ignorando il cibo, l'eretico si sarebbe convertito alla fede cristiana. Il giorno stabilito, la piazza era gremita di spettatori. L'eretico portò la mula affamata davanti alla biada, mentre Sant'Antonio sollevò l'ostia e pronunciò queste parole: «In virtù e in nome del Creatore che io, per quanto ne sia indegno, tengo veramente tra le mani, ti dico, o animale, e ti ordino di avvicinarti prontamente con umiltà e di prestargli la dovuta venerazione». Miracolosamente la mula ignorò la biada, abbassò la testa fino ai garretti e si inginocchiò davanti all'ostia. Sbalordito, l'eretico mantenne la sua promessa e si convertì, riconoscendo la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Questo miracolo rafforzò la fede dei presenti e divenne un simbolo della potenza divina nel confermare la verità di fede. Il pane dei poveri. Tommasino è un bimbo di 20 mesi. La madre lo lascia in casa da solo a giocare e lo ritrova poco dopo senza vita, affogato in un mastello d'acqua bollente. Disperata invoca l'aiuto del santo e nella sua preghiera fa un voto: se otterrà la grazia, donerà ai poveri tanto pane quanto è il peso del bimbo. Il figlio torna miracolosamente in vita e nasce così la tradizione delle Pondus Pueri, una preghiera con la quale i genitori, in cambio di protezione per i propri figli, promettevano a Sant'Antonio tanto pane quanto fosse il loro peso. Questo miracolo è all'origine dell'opera del pane dei poveri e poi della Caritas Antoniana, le organizzazioni antoniane che si occupano di portare cibo e generi di prima necessità e assistenza ai poveri di tutto il mondo. Sant'Antonio e la predica ai pesci. Come nella vita di San Francesco c'è la predica agli uccelli, nella vita di Sant'Antonio c'è la predica ai pesci. Sarebbe avvenuta a Rimini. La città era ben salda in mano ai gruppi di eretici. All'arrivo del missionario francescano, i capi danno la parola d'ordine: chiuderlo in un muro di silenzio. Difatti Antonio non trova a chi rivolgere la parola. Le chiese erano vuote, esce in piazza, ma anche lì nessuno mostra di accorgersi di lui, nessuno fa caso a quello che dice. Cammina pregando e pensando. Arrivato al mare, vi si affaccia e comincia a chiamare il suo uditorio: dal momento che voi dimostrate di essere indegni della parola di Dio, ecco, io mi rivolgo ai pesci per confondere più apertamente la vostra incredulità. E i pesci affiorano a centinaia e a migliaia, ordinati e palpitanti ad ascoltare la parola di esortazione e di lode. Sant'Antonio da Padova e l'avaro dannato. Mentre frate Antonio predicava a Firenze, morì un uomo molto ricco che non aveva voluto ascoltare le esortazioni del santo. I parenti del defunto vollero che i funerali fossero splendidi e invitarono frate Antonio a tenere l'elogio funebre. Grande fu la loro indignazione quando udirono il santo frate commentare le parole del Vangelo: «Dov'è il tuo tesoro? Ivi è il tuo cuore», Matteo 6,21, dicendo che il morto era stato un avaro ed un usuraio. Per rispondere all'ira dei parenti ed amici, il santo disse: andate a vedere nel suo scrigno e vi troverete il cuore. Essi andarono e con grande stupore lo trovarono palpitante in mezzo al denaro e gioielli. Chiamarono pure un chirurgo perché aprisse il petto al cadavere. Questi venne, fece l'operazione e lo trovò senza cuore. Dinanzi a tale prodigio, parecchi avari usurai si convertirono e cercarono di riparare al male compiuto. Non cercare le ricchezze che rendono un uomo schiavo e lo mettono in pericolo di dannarsi, ma la virtù, la sola accetta Dio. Per tale motivo la cittadinanza lodò con entusiasmo Dio e il suo santo, e quel morto non fu deposto dal mausoleo preparatogli, ma trascinato come un asino sul terrapieno e con la sotterra. Cari amici, Grazie per l'ascolto. Poi, per approfondire ulteriormente la storia dei miracoli di Sant'Antonio, vi invitiamo a visitare la pagina web santodelgiorno.it alla voce Sant'Antonio di Padova. Ora spazio alla regia.
1: E anche in questa puntata, cari amici, siamo giunti al termine. Vi ringraziamo di cuore per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo che alle ore 11:15 andrà in diretta sul canale YouTube della parrocchia qui di Santa Lucia la Santa Messa. Vi ricordo i nostri social, Facebook, Instagram, il nostro canale Telegram, chiamate tutti e tre Semi della Parola. Abbiamo alcuni avvisi da darvi. E ritorna UMPF, una musica può fare, che si terrà il sabato 27 giugno alle ore 21 qui in piazza Borghesi a Savignano. A Fiumicino continua il giovedì sera l'adorazione eucaristica.
0: Esatto, l'adorazione eucaristica seguita dalla Santa Messa, il Santo Rosario, precisiamo, il Santo Rosario, la celebrazione della Santa Messa e l'adorazione eucaristica, tutti i giovedì sera dalle ore 20 alle ore 22. Poi il rinnovamento nello Spirito Santo a Savignano sul Rubicone, la preghiera si terrà tutti i lunedì sera dalle ore 20:45 alle ore 21:45-22 nella saletta Padre Lello, nella sacrestia della parrocchia di Santa Lucia in Savignano. E poi c'è il centro estivo Vacanziere Budrio a Budrio di Longiano, condotto da Don Filippo Capelli. Le iscrizioni sono ancora aperte, potete rivolgervi a lui, c'è anche la pagina social. L'orario estivo delle sante messe, Giuseppe, a Savignano.
1: Esatto, con l'arrivo dell'estate cambiano anche gli orari delle messe. A Savignano sono annullate, a parte a Castelvecchio, tutte le messe delle ore 11:15. A San Giovanni in Compito ci sarà solo quella delle 8:30, che una domenica la dirà Don Vittorio e l'altra domenica Don Paolo. E a San Mauro invece ci sarà solo quella delle 8:30 e quella delle 10, quindi anche lì annullata la messa delle 11:15.
0: Molto bene, segnatevi tutto quanto. Ricordiamo, Giuseppe, che per UMPF sarà presente l'Arancionissimo.
1: Esatto, saremo presenti noi di Radio Icaro Rubicone lì in piazza a commentare questo evento.
0: I social?
1: Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram, chiamate tutti e tre Semi della Parola. Salutiamo nuovamente Gianluca, speriamo di riaverlo davanti al suo mixer quanto prima.
0: E a tutti quanti un buon proseguimento di giornata e una buona domenica.

Avete ascoltato Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ci affidiamo a Gesù perché ci accompagni in questa liturgia, perché possiamo sentire la sua amicizia e il suo perdono. Oggi siamo invitati a contemplare la scelta dei 12 apostoli. Possono questi fratelli che ci hanno preceduto nella storia della salvezza proteggere il nostro cammino di fede. Chiediamo perdono per i nostri peccati.

Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere, per Cristo nostro Signore.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono, e Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della sua morte, della morte del figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo il figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitati i morti, purificati i lebbrosi, scacciati i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.

rifatto Pierluigi. Allora, prima di fare l'omelia bisogna dire questa cosa qua, che per celebrare bene dovremmo cantare tutti come loro due. Avete sentito come cantano? Efrem e Pierluigi, ma come cantano? Fortissimo, bravi, con tutto il fiato che hanno dentro. Quando, se un'assemblea cantasse tutta così, sarebbe un'assemblea da evangelizzazione proprio. Quindi prendiamo l'esempio da questi due qua che cantano così bene, complimenti. Allora, oggi abbiamo una lettura veramente...

veramente bella, che è la scelta che Gesù fa, secondo il Vangelo di Matteo, perché ci viene raccontata in modo diverso anche degli altri evangelisti, dei 12 apostoli, che sono poi i primi discepoli di Gesù. Poi se ne aggiungeranno degli altri, arriveranno anche tutte le discepole donne, addirittura ci sarà la Maddalena, che poi nella storia verrà chiamata l'apostola degli apostoli. Quindi diventa una famiglia grande quella del discepolato di Gesù. Ma questi sono i primi 12, e questa scelta è molto indicativa, secondo me, dell'agire di Dio, e anche in qualche modo di che cosa vuol dire che Gesù si prende cura della sua Chiesa e di tutta l'umanità. E mi fermavo a pregare questa mattina su queste prime parole del Vangelo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. La scelta di Dio di creare una piccola comunità per presentarsi, per parlare di sé, per vivere la prima missione dell'evangelizzazione, nasce da una forte compassione. Guarda le folle Gesù e c'è questo sentimento di compassione. Tutto nasce dal fatto che Gesù ci vuole star vicino, Gesù vuole bene a questa umanità, e c'è una consapevolezza di Gesù che questa cosa non la può fare da sola, perché Dio si comunica non come singole persone. È vero, potremmo diventare addirittura santi, no? Ma anche un santo non può comunicarci Dio da solo. C'è una comunità. Guardate che interessante questa cosa. Anche Gesù, che è il figlio di Dio, genera una comunità per prendersi cura dell'umanità. Non è una cosa che fa da solo. Cioè, era Dio, io ci penso ogni tanto, poteva farlo pure da solo. Poteva trovare un modo per farlo da solo, no? Ma sceglie prima di radunare attorno a sé una piccola comunità. La seconda cosa di questa frase, perché Gesù ci compatisce, senza voler essere, perché il sentimento di compassione non è solo un sentimento negativo, anzi, perché ha questa empatia per le folle e dentro in qualche modo ci tiene così tanto a parlargli di Dio? Sente una fatica, ci vede stanchi e sfiniti come pecore che non abbiamo pastore. È la stanchezza di chi vive senza avere un punto di riferimento, ma direi ancora di più, per chi non ha più come riferimento Dio. Questo non avere come riferimento Dio genera una stanchezza nel cuore dell'uomo, che può essere più o meno consapevole. Però quando tu non hai più come riferimento colui che ti ha generato, colui che ti ama, colui che ti conosce dentro ancora meglio di te, colui che ti perdona sempre e che ha dato la vita per te quando ancora eri peccatore. Avete sentito la seconda lettura, no? Si può trovare qualcuno, dice San Paolo in giro, che dà la vita per una persona buona, ma chi dà la vita per qualcuno addirittura che non lo vuole? Noi tante volte Dio non lo vogliamo neanche, ma Lui dà la vita lo stesso per noi, dà la vita per chi non crede in Lui, dà la vita per chi pecca, dà la vita per chi non ama. Dio dà la vita, Gesù dà la vita per noi, la dà sempre. Chi non ha più Lui come riferimento, chi non lo cerca, genera in sé, più o meno consapevolmente, una stanchezza. Gesù compatisce questa stanchezza e allora decide di creare la comunità dei 12 apostoli. E sentite l'altra motivazione: la messa è abbondante, ma sono pochi gli operai. Quando Dio guarda l'umanità, per Lui il riferimento è ogni creatura generata. Quindi non è che sono pochi. La presenza di Dio, il cuore di Dio, il suo amore deve toccare tutta l'umanità per Gesù. Cioè non deve rimanere neanche uno fuori. Quindi pensate cosa vuol dire 12 apostoli. Ma anche se andassimo tutti quelli che siamo qui oggi, uscissimo, andassimo a evangelizzare, non bastiamo. Quanti siamo adesso? 7 miliardi?
Cioè, è interessante questa cosa. Per Gesù il campo è il mondo. E quindi è chiaro che chiama a sé qualcuno che racconti questa esperienza del sentirsi amati da Dio. E concludo pensando a che cosa mette in comune questi 12 personaggi, perché leggendo l'elenco noi vediamo che prima di tutto che hanno tante cose che non sono in comune, sono 12 personaggi diversi, qualcuno è fratello l'uno dell'altro, ma comunque poi dopo guardando il Vangelo ci accorgiamo che anche chi è fratello ha dei caratteri diversi, poi la vita stessa che ce lo dice, no? Vengono da esperienze diverse, cioè gli zeloti, i sadducei, i farisei, quelli che chiamano Boanerges, che erano due matti probabilmente, i figli del tuono. Boanerges vuol dire figli del tuono. Pensa a te, questi due soggetti che ha preso Gesù, che sono quelli che quando passano nel villaggio dei Samaritani e li guardano male, chiedono a Gesù: non puoi chiedere a Dio che mandi un fuoco dal cielo e li bruci tutti? Pensa a te che gente ha scelto Gesù. Ha scelto questi personaggi strani, dove dentro addirittura ci sono anche due che poi lo tradiranno. Ma cosa mette in comune questi soggetti? Prima di tutto si sono sentiti chiamati e amati da Gesù. Questa cosa l'hanno sentita, se no non lo seguivano neanche. La seconda cosa, gli dicono di sì. Io non so a quanta gente Gesù avrà chiesto vieni e seguimi. Questi gli dicono di sì. Queste sono le due caratteristiche che tengono unita questa comunità. La prima è il sentirsi amati da Gesù e chiamati da Lui, e la seconda è dire di sì, ti seguo. E noi abbiamo di fronte a questi personaggi, noi abbiamo un personaggio che gli dice di no, che è l'unico che lo dice nettamente, che è quel giovane che Gesù incontra, con il quale parla dei 10 comandamenti e che sa tutto. Addirittura Gesù gli dice: hai parlato bene, fai questo e vivrai. Però quando gli chiede di seguirlo, questo va via col volto triste e gli dice di no. Poi l'evangelista commenta che non riesce a seguire Gesù perché aveva troppi beni, aveva il cuore pieno di cose materiali, oppure di scelte diverse da quelle che gli chiedeva Dio, e quindi se ne va col volto triste e decide di non seguirlo. Magari era meglio di questi 12 qua. Era uno che sapeva tutto, gli ha dato le risposte giuste, un buon teologo che aveva studiato, ha fatto i compiti, però non ha avuto il coraggio di dire di sì. Questi hanno detto di sì a Gesù e sono un po' i pilastri della nostra fede. E chiediamo davvero di fare questa esperienza, perché Gesù veramente ci chiama a tutti e a tutti ci chiede di camminare dietro a Lui, a tutti ci chiede di raccontare la nostra esperienza di fede, e Lui ci dà tutto gratis e vuole che noi questa esperienza la viviamo gratis, senza chiedere niente in cambio. La felicità sta in questa gratuità. Il Vangelo di oggi si conclude così: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Nessun merito, ma tutta gioia. Perché quando tu vivi così, sei felice dentro. Non chiedi niente di più che poter parlare della tua amicizia con Gesù, di come ti senti perdonato, amato, custodito. E probabilmente questa cosa è l'unica che toglie questa stanchezza che Gesù vede guardando le folle da lontano e che dice questa frase: sono sfinite e stanche come pecore che non hanno pastore. E preghiamo davvero perché possiamo avere sempre Gesù pastore come buon riferimento della nostra vita.

0: Ci alziamo in piedi, preghiamo assieme con il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, nato dal Padre prima di tutte le cose, Dio da Dio, luce da luce, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è resuscitato, e di nuovo verrà per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle carissimi, confidando nelle parole di Gesù che ci invita a pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre.
1: Diciamo insieme, Signore, manda operai nella tua messe.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Signore, manda operai.
1: Suscita per il bene delle nazioni del mondo politici e amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messa.
1: Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che attraverso la vicinanza della comunità cristiana sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo. Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo. Desti in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Preghiamo per tutti i preti della nostra diocesi. Lunedì usciranno le nuove nomine, il Vescovo le consegnerà anche a qualche testata giornalistica, quindi le vedremo anche nei nostri giornali. Ce ne sono più di 24, perché erano 24, ma ieri l'ha chiesto un altro, quindi sono 25 sacerdoti, sono tanti, eh? Il Vescovo ha proprio ripensato l'assetto delle nostre comunità. Affidiamo al Signore questi nostri fratelli, soprattutto quelli che fanno magari più fatica a vivere questo spostamento. Mettiamo tutto nelle mani dello Spirito Santo, perché davvero possono essere delle occasioni di crescita per ogni comunità, di rinnovamento, anche di rinascita in alcuni casi. Abbiamo anche Don Giampaolo di San Mauro che si sposta, il nostro Paolo che abbiamo avuto qui in questi anni rimarrà un po' a vivere con noi, però servirà le parrocchie di Roncofreddo, quindi spostano anche quelli vicino a noi, ci cambia anche a noi le cose, perché il Vescovo ieri diceva che le cose cambiano a tutti, anche a quelli che non vengono spostati, mi guardava a me così, perché tutti siamo dentro, a parte che noi preti, grazie a Dio, ci sentiamo una famiglia fra di noi. I diaconi gli tireremo sempre più il collo, poveretti, perché sono più loro di noi ormai, e davvero possa essere un momento bello però, senza paura, possiamo vivere questo cambiamento come un'occasione. Preghiamo. Signore, manda operai nella tua messa. Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti, rivelando nel Cristo tuo Figlio la tua eterna alleanza, rendi la nostra vita un annuncio libero e gioioso del tuo regno, per Cristo nostro Signore.

O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Dio grande e misericordioso, che hai creato il mondo e lo custodisci con immenso amore. Tu vegli come padre su tutte le creature e riunisci in una sola famiglia gli uomini, creati per la gloria del tuo nome, redenti dalla croce del tuo Figlio, segnati dal sigillo dello Spirito. Il Cristo, tua parola vivente, è la via che ci guida a te, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui innalziamo a te l'inno di grazie per questi doni della tua benevolenza, e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclamiamo la tua lode.

Ti glorifichiamo, Padre Santo. Tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane nelle sue mani, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e con il suo sangue e con il sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il corpo e il sangue del tuo Figlio e rinnovaci a sua immagine. Benedici il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò e il nostro popolo. Tutti i membri della Chiesa sappiano riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incontriamo sul nostro cammino, perché possiamo condividerne i dolori e le angosce, le gioie e le speranze e progredire insieme sulla via della salvezza. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a tutti noi, al termine di questo pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Preghiamo assieme per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro,

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica e protegga Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Buona domenica a tutti.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Radio Icaro.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Viva l'Italia, solo musica italiana.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Italia.
1: È andata via.
0: Solo musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Laura non c'è.
5: Viva l'Italia!
4: È andata via.
5: Solo musica italiana.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Radio Icaro, la musica continua.
3: Noi due siamo bravi.

tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

che da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

0: ben ritrovati dalla voce di Matteo
1: e dalla voce di Luca anche a questa puntata del Black Room Radio, che sarà l'ultima di questa stagione 2025-2026. Poi noi ci risentiremo in autunno.
0: Partiamo subito con una novità. Milesius, Murder Vampires. Il brano, per quello che è una novità piuttosto interessante, perché l'artista è un'artista romana e sta uscendo per Wave Records il suo album, forse il suo primo album. Modern Vampires è il titolo della traccia che abbiamo scelto. Per questo che sarà l'album My Rage.

Randolph and Mortimer, il suo album The Penultimate Truth, una raccolta di remix dagli ultimi, non proprio l'ultimo, ma dagli ultimi lavori che sono usciti per questa, per questo One Man Project da Sheffield, UK. Sultan No Chaos featuring Hanover Allen Skinner remix. Questo è il tema selezionato. Il progetto Randolph and Mortimer.

Randolph & Mortimer, che a dispetto del nome è un one man project che arriva da Sheffield, dall'album The Penultimate Truth, una raccolta di remix uscita un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa circa. L'estratto era Sultan of Chaos, Alan Scanner Remix.

continuiamo con le novità, ci spostiamo con l'etichetta Oracle Records. Ne21, ottimo progetto da loro prodotto, l'album No Zone, Voice in My Head, il titolo della traccia Ne21, il tutto per l'etichetta che noi seguiamo da tanti anni ormai, Oracle Records.

Mixtape, un singolo digitale uscito per Swiss Dark Knights dal titolo Obscure, che probabilmente prelude a un prossimo album del quale ancora però non ci sono notizie. Per il momento ci ascoltiamo questa Obscure, allora sono i Duke Tape.

Voglio ricordarvi che siete sintonizzati sui 90 di Radio Icaro Rubicone, che questo ormai è un classico, il classico appuntamento appunto con il Blackroom Radio, suono immaginale dal sottomondo. Continuiamo con le novità. Oppenheimer, MK2, il duo tornato.

Proseguiamo, andiamo negli Stati Uniti con un progetto che arriva da Detroit. Comfort Cure, arrivano da una costola dei Sextile. Questo singolino digitale dal titolo Water, ce lo andiamo ad ascoltare.

Ci rifiondiamo con l'etichetta Oracle Records con un'altra novità, Damage Code, la band, l'album Digital Slave, questo è Lessons of Pain, la traccia che abbiamo scelto di passare oggi.

proseguiamo con un progetto che, insomma, qui dal Black Room è passato diverse volte. Sto parlando di Noro Machina, un progetto che arriva dal Sud America. Un altro singolo uscito per sempre per l'etichetta Cold Transmission, che prima o poi ci auguriamo anche che riesca a fare una raccolta di tutti questi singolini e produca un album. Noi ce li abbiamo tutti sotto mano. Il titolo del brano è Pneuma. Lui è Noro Machina.

0: continuiamo con le novità, in questo caso per l'etichetta Tune Recording, che insomma, Luca, continuiamo ad apprezzare.
1: È una grande alleata anche del Black Room Radio, ci conosciamo da tantissimi anni, ci fa sempre molto piacere trasmettere quello che esce da questa etichetta.
0: E in questo caso si tratta di No, l'album Escaping Heaven, la traccia che passiamo.

E registriamo anche l'ultimo album per i danesi The Foreign Resort, al titolo Endurance, un album uscito per l'etichetta Artifact, etichetta canadese. L'estratto è Southern Skies, loro sono i The Foreign Resort.

un ottimo ritorno anche per Antipol e Pedro Code. L'album in uscita, Future e Choice. Your Dreams Explode. E invece la traccia che ascoltiamo ora, Antipol e Pedro Code.

Ci trasferiamo in California con il trio Decides, un singolino digitale ancora per questo progetto losangelino. Si intitola One Day You'll Hurt As Much As Me, sono i Decides.

Direi che ci spostiamo in Germania, a Berlino, e ci spostiamo anche come genere, un po' synth punk minimal, per questa traccia che porta il titolo di Der Politiker, per quello che è un album estremamente bello. Lei è Casey Müller, che insomma seguiamo fin dagli esordi. Embodiment of the Nail, il titolo invece dell'album appena uscito.

La band Son Imaginaire. Questo è il progetto che arriva da Oaxaca in Messico. Un altro singolino che è di marzo 2026, andiamo qualche mese. E il titolo di questo singolo è Disco. Loro sono la band Son Imaginaire.

0: Allora, siamo quasi in chiusura e vi ricordo nel frattempo che potete trovare tutti i nostri podcast, sia di quest'anno che quelli precedenti, su mixcloud.com/blackroomradio, e potete ascoltarli anche attraverso le app su smartphone e tablet delle migliori podcast directories. Ci potete ascoltare infatti su Apple Podcast, su TuneIn, Castbox, Stitcher, Deezer, Radio.it, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audible e Ghana.
1: E quindi, augurandovi una buona estate, chiudiamo il Blackroom Radio di questa stagione con quattro ragazzi parigini che sono usciti con un singolo ci è piaciuto e abbiamo deciso di passarlo. Loro sono Tannhauser Dream e il brano si intitola Escape. Su questo io vi saluto.
0: Noi ci direi che ci risentiamo in autunno.
1: Esattamente.